0: Sono Speranza da Palma.
1: Sono Francesca e Crit da Petra.
2: Sono Isabel e llamo de Llucmajor.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Allora è adesso tu vieni.
1: Sono il medico leader, te senti il medico leader.
2: Di Maria e Grid Santa Maria.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta